0: micro. Capisci tu? Io stavo a fare radio.
1: Deve essere per teatro radio, maestra.
2: Zna se ča se sluša polinasovi ženade dok se vino toči. Radio maestral!

0: onda 95,4 MHz. Yeah.
1: State ascoltando la panoramica settimanale in lingua italiana ogni sabato alle 10.
2: Nell'ambito della realizzazione della terza fase di ricostruzione e realizzazione di via delle Brigate d'Oltremare, giovedì alle ore 10 è stata aperta al traffico la nuova strada di fase di ricostruzione e realizzazione di via delle Brigate d'Oltremare. Giovedì alle ore 10 è stata aperta al traffico la nuova strada di collegamento che unisce

realizzati finora, e colgo l'occasione per ringraziare il Comitato Locale di Valdibecco e gli abitanti per questa utile iniziativa, che faciliterà l'accesso alle proprie abitazioni. I lavori procedono bene e all'inizio del prossimo anno disporremo di 4 corsie della circonvallazione e di una nuova rotatoria su via Promontore, ha dichiarato il sindaco Peggio Verbin. La nuova strada di collegamento è lunga 123 metri, dispone di 2 corsie di marcia per una larghezza complessiva di 6 metri, nonché di marciapiedi su entrambi i lati. Nell'ambito della sua realizzazione sono stati inoltre realizzati il sistema di smaltimento delle acque meteoriche, l'illuminazione pubblica, la canalizzazione per i cavi delle telecomunicazioni e le altre infrastrutture comunali necessarie. Quest'anno la città di Pola è nuovamente coinvolta nella celebrazione della Settimana Europea della Mobilità, che si terrà dal 16 al 22 settembre. Il tema della campagna della Commissione Europea di quest'anno è mobilità per tutti, con un'enfasi sulla disponibilità di trasporti sostenibili per tutti i cittadini e sulle esigenze delle diverse generazioni. Nel corso di 7 giorni si terranno tutta una serie di attività educative, sanitarie, ricreative e di traffico in diverse sedi della città. L'evento è iniziato al Circolo degli Italiani con il forum pubblico dalla previsione al documentario, che ha visto la partecipazione del meteorologo Zoran Vakula e dell'autore televisivo Gelo Hadžiselimović. Si è discusso di cambiamento climatico, sprechi, adattamento, responsabilità e possibili soluzioni. Durante tutta la settimana della mobilità si svolgeranno vari progetti, come il libro in bicicletta, nell'ambito del quale i libri saranno consegnati in bicicletta agli utenti impossibilitati a muoversi e agli utenti delle case di riposo. L'Acquario di Pola in questi giorni offrirà ai cittadini della regione uno sconto del 50% sull'ingresso. A Porta Rata si terrà venerdì l'esposizione di veicoli per persone con ridotta mobilità, una dimostrazione della guida sicura in bicicletta e la presentazione della pattuglia ciclistica della Polizia della Regione. Sabato il trasporto pubblico cittadino sulle linee urbane sarà gratuito per l'intera giornata, mentre nel parcheggio Carolina saranno presentati i nuovi autobus, tra cui autobus elettrici, minibus suburbani e autobus a gas. E nello stesso luogo si terrà il programma di cultura stradale per i più piccoli. Inoltre numerose sono le attività che vengono organizzate nel fine settimana. La Settimana Europea della Mobilità termina martedì 22 settembre, con la tradizionale giornata senza auto. Dalle 7 alle 15 la strada lungomare sarà chiusa alle automobili, nel tratto dall'incrocio con Veruda fino alla spiaggia di Mornar. Il traffico sarà consentito solo ai veicoli di emergenza. L'obiettivo di numerose attività è avvicinare i cittadini di tutte le generazioni a modi di spostarsi sostenibili, incoraggiare l'uso dei mezzi pubblici, camminare e andare in bicicletta e sottolineare l'importanza di uno spazio urbano più sicuro, sano e accessibile. Giovedì alle 20 è iniziata la nuova edizione del Festival Visualia, che trasformerà nuovamente le strade, le piazze e le facciate di Pola in una grande galleria all'aperto illuminata. I visitatori potranno aspettarsi numerose installazioni di luce, ologrammi, interattivi e audiovisivi, e il programma di quest'anno porta anche diverse nuove sedi per il Festival. Si tratta del Centro Studentesco e dell'Osservatorio di Montesaro. Proprio accanto nel Parco Montesaro si troverà lo Scienziato, un'installazione impressionante alta fino a 6,5 metri. Una delle location principali sarà nuovamente il foro, dove il pubblico potrà assistere a 2 diverse proiezioni di 3D mapping. Un programma ricco attende i visitatori anche presso la cattedrale, la biblioteca comunale e il Parco di Tito, dove ci sarà anche un'installazione interattiva, quindi il pubblico potrà diventare parte dell'esperienza stessa. La visuale di quest'anno include anche 6 installazioni realizzate nell'ambito del progetto europeo Imagine Peace, che tematizzano pace, guerra, identità ed esperienza umana in modi diversi. In occasione dello svolgimento dell'ottava maratona di Pola, che si terrà il 18 e il 19 settembre, nell'area di Pola ci sarà una regolamentazione del traffico temporanea speciale. Nell'area intorno all'arena il traffico sarà temporaneamente chiuso fino a sabato alle 23.59. Durante lo svolgimento delle gare principali, di sabato dalle 19.30 alle 22.30, il traffico verrà ulteriormente chiuso temporaneamente sulle strade attraversate dal percorso delle gare. Si chiede ai cittadini e a tutti gli utenti della strada di utilizzare percorsi alternativi negli orari indicati, rispettare la segnaletica temporanea e seguire le indicazioni della polizia e degli addetti alla sicurezza. Si suggerisce, dove possibile, di evitare di transitare nell'area del percorso delle gare.